Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime su sfide.

0: Quanto bene, per senti lacrime se spie. Quanto le mettete queste uova?
1: A Fred, vai tu sulla collina. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: CLN Radio Bourbonne-les-Bains, la radio de la région,
3: et toujours plus proche de vous.
4: Et toujours plus proche de vous.